0: Chato si conosce fitat, ne lo proprio.
1: A proemi!
0: Poc, hac,
1: se sas celte.
0: Srata tota trica vas hotets. Sac se sas celie, pratuli ad ondo diedit. Mas, ne posim vas.

0: vito, o siete do stat. Sunt ad idopisi, arusi nemita cum asluta, o valia, mi brusut la surgi gesta mensa, o cecchieri.
1: Roma, vasino,

0: parti. Servi pocita cessa sera qui. Ja se niti che parla tasa, a psi svaste fi. Po volte a mi fam po nje koval.
1: Nesu nisvarže.

so triste da pissi, viene l'aeste scelta pur fuv ot cas, tuo conte porpe cetin. Viene l'aeste, che già mia, che stelia

0: demus in favula.
1: Volce! Accede in delisleto!
0: Silecno, poi epsia discapesena. Ode zahles de Christice, tutta fotografie, je du vas potis, vivor je, rasti tovolit. Apposta la semi vecer tu, Cristino, patum, posum nace cice cest.